Paradise 19 FM. Ti spiegavo a Cefi Fowl Camp di 26 la televisione in plafono a tua. Ciao, ciao.